0: Scusi, la sua è la macchina per tirare fuori il contrafilo e fare accesi la capota. La macchina è appena aperta sul scotolo con l'altra delle gomme rossa. Ma va? È sua? Ma va? Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pupa! Scusa!

0: in 2 minuti. Coimbra, Portogallo in 2 minuti. Coimbra, Portogallo in 2 minuti. Coimbra, Portogallo in 2 minuti.
1: Coimbra, Portogallo. Viene in mente una canzone.
0: Coimbra, Portogallo in 2 minuti.
1: Allora, vamos!